0: questo sarebbe per non far piovere. Ho capito, per non far dire al vento quasi quale scelta.
1: Dai una porcinata di spina e ce la piovi pure.

0: E se io dico tutto rovino, sta compagnia.
1: A Carmine, fatta da te che sta forte a cura.
2: Fatto nero, Carmine.
3: Fiore de sabbia.

l'ore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: amore de me. Io mi sono liberata dalla corda, adesso tocca un'altra a far la serva. La sua sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera.
1: Auguri, mi risposi.

Vergine Maria. La Vergine Maria si è risalita, tutti si danno acqua vendetta, che ti mandò giù con la festa, e gli sarà scritto per una messa. Chi la dirà, chi la va a dire, di mala morte non potrà morire. Chi la dirà con grande devozione, l'anima sua non andrà a salvazione. Chi la dirà con grande pentimento, l'anima sua non andrà a salvamento. L'acqua santa che mi bagna, Gesù Cristo mi accompagna sacramentale, mi vorrei sacramentare. E poi c'è una cosa che sarà immensa, la dispensa del pane del cielo, l'ostia sotto il velo, velo ve lo sia, Gesù nell'anima mia, lo sento che mi ama, lo sento che mi chiama alla santa comunione. A grande quel boccone che c'è l'impegno, conosco, son degno, dolcissimo Signore, venite nel mio cuore ad albergare. Su questo sacramentale si Gesù preparato, ma a costo delicato lo ricevo. O sacro santo velo, scendi da questa vita, la fonte che mi invita tanto bene, velo ve lo vieni a fare la tua presenza. Gesù con riverenza, vero Dio, vero uomo, e vi ringrazio. Poi dice, e così riscende dal paradiso nel mio cuore.